0: sono amori che non finiscono, si addormentano nel fondo del cuore, vivono come braci sotto la cenere, pronti a riaccendersi al primo ricordo. Non è nostalgia, è il segno che qualcosa di autentico è passato da lì. A volte li incontri di nuovo e capisci che non serviva ripeterli, bastava ricordarli. Perché l'amore vero, anche quando muore, non si cancella, diventa parte del tuo respiro.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: won't you tell her? Ci sono solitudini che non fanno paura. Quando due anime si siedono vicine, anche il silenzio diventa compagnia. Non serve parlare per sentirsi insieme, basta respirare lo stesso momento. La solitudine, allora, non è mancanza, ma spazio sacro, luogo dove si posa la pace, dove si ascolta la vita che scorre piano. E se accanto c'è qualcuno che capisce il tuo silenzio, non sei più solo, anche se nessuno parla.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: sono perdoni che arrivano tardi, quando ormai le strade si sono divise e le parole non servono più. Ma anche allora vale la pena pronunciarle. Perché il perdono non è per chi se n'è andato, è per noi, per respirare meglio. Riconciliarsi col passato significa togliere peso al cuore, lasciare che la vita torni a scorrere. Nessuno torna indietro davvero, ma si può smettere di guardare indietro. E quando finalmente dici ti perdono, scopri che il dolore non ti appartiene più, che dentro resta solo spazio. E in quello spazio può entrare di nuovo la pace.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: la speranza è un seme minuscolo, ma trova sempre una fessura dove germogliare. È la voce che dice ancora quando tutto tace. Non è illusione, è coraggio travestito da luce. Chi spera non nega la notte, la attraversa con una lanterna in mano. E anche quando tutto sembra finito, la speranza resta lì, piccola ma testarda, a ricordarti che domani è già in cammino.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: L'anima non invecchia, resta curiosa, inquieta, pronta a sorprendersi. Sono gli occhi a farsi più attenti, le parole più lente, ma dentro c'è ancora la stessa fiamma. Non dire mai, ormai è tardi. Il tempo non è nemico, è complice dei sogni che non hai ancora vissuto. Fin tanto che ami qualcosa, fin tanto che ti emozioni, sei ancora giovane. E la giovinezza dell'anima è la più bella forma di eternità.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: sono ricordi che arrivano come luce in una stanza buia. Li avevi dimenticati. Poi tornano e ti fanno sorridere senza motivo. Sono la prova che la vita è stata generosa, anche nei giorni duri. Custodiscili. Non viverci dentro. I ricordi servono per ricordarti chi sei, non per impedirti di cambiare. Sono radici, non catene. E se impari a guardarli con tenerezza, ti accorgi che in fondo sono la tua ricchezza più grande.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno. Oggi è martedì 22 settembre 2026. Da Roberto, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Invece di correre oggi, vi fermerete a osservare il funzionamento di un ingranaggio o di un processo burocratico che di solito subite. Capire come funziona vi darà un senso di potere molto più concreto. Toro, in amore la sintonia passerà per la scelta di un materiale, un nuovo copriletto, un tappeto o la consistenza di un oggetto che toccherete insieme. Il piacere tattile sostituirà le chiacchiere. Gemelli, sarete ossessionati da un dettaglio tecnico nel vostro lavoro o nel vostro hobby. Non vi darete pace finché quel particolare non sarà perfetto. Questa pignoleria vi farà scoprire un errore che nessuno aveva notato. Cancro, oggi la casa vi chiederà attenzione sotto forma di un odore o di un rumore diverso. Sistemare una guarnizione o cambiare il tipo di incenso modificherà radicalmente la vostra percezione dello spazio. Leone, qualcuno cercherà di coinvolgervi in una polemica banale. La vostra risposta non sarà un ruggito, ma un silenzio elegante che spiazzerà l'interlocutore molto più di mille parole. Vergine, vi troverete a riordinare non gli oggetti, ma i contatti. Cancellerete numeri che non chiamate più e profili social che non vi dicono nulla. Avrete una sensazione di pulizia mentale incredibile. Bilancia, sarete molto attenti alle simmetrie. Noterete un quadro storto o una disposizione disarmonica in un luogo pubblico e la cosa vi darà fastidio. Riprenderete il controllo sulla giornata. Scorpione, in amore eviterete le domande dirette. Userete l'osservazione per capire cosa preoccupa il partner, agendo poi nell'ombra per risolvere il problema senza neanche farlo notare. Sagittario, vi sentirete attratti da una mappa, un mappamondo o un'applicazione di navigazione. Studiare un percorso che non farete mai vi darà lo stesso brivido di una partenza reale, nutrendo la vostra fame di spazi aperti. Capricorno, oggi deciderete di ignorare il prezzo delle cose per concentrarvi sulla loro durata. Sceglierete un oggetto o un servizio basandovi sulla solidità costruttiva, sentendovi fieri di questa vostra ritrovata saggezza pragmatica. Acquario, sarete incuriositi da un paradosso logico o da una notizia scientifica che sfida il buonsenso. Passerete la serata a ragionarci sopra e vi farà sentire molto più vivi che non guardando la solita serie TV. Pesci, la vostra sensibilità si concentrerà sull'acustica. Un rumore metallico o una voce troppo alta vi daranno fastidio, spingendovi a cercare angoli di città o di casa dove il suono è morbido e ovattato. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti. Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Ma buongiorno, eccoci pronti a far partire questa mattinata di martedì 22 settembre. Diamoci anche il tempo con calma di prendere un caffettino, di svegliarci un po', anche perché so che la sveglia sta suonando in questo momento dalle vostre parti, anzi qualcuno magari è già sveglio da mo', magari sta lavorando, ha fatto anche la notte, insomma sappiamo che questo è un po' un orario borderline. C'è chi è pronto a vivere la giornata, chi è pronto magari ad andare a dormire perché ha smontato notte. Un buongiorno anche a Simone Serpone, pronto ad occuparsi della parte tecnica. Questa è Romantica Radio, io sono Monia e siamo pronti ad ascoltarci tante belle canzoni d'amore. Armando Savini, iniziamo così con Perché mi hai fatto innamorare, e tra poco i Pooh, Così ti vorrei.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica.

Ma ancora buongiorno, buona martedì 22 settembre, sentite il profumo di autunno? Si sta avvicinando, perché abbiamo scoperto giusto ieri che l'equinozio sarà domani pomeriggio, però insomma queste sono le giornate della nuova stagione, dobbiamo salutare l'estate, che quest'anno è stata anche bella tosta e anche un po' troppo calda per i miei gusti. 331-240-7878, linea WhatsApp attiva, questa è Romantica Radio, passiamo questa prima parte della mattinata, Monia Braga con voi fino alle 9 e abbiamo tante belle canzoni d'amore da ascoltarci. Julio Iglesias, Innamorarsi alla mia età, e tra poco anche Anna Ox con Tutti i brividi del mondo.

0: mi piaci.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
0: Mi piaci.
2: Oggi è il 22 settembre, come sempre andiamo a scoprire questa giornata in primis controllando il santo del giorno, che è San Maurizio ed è anche il patrono degli alpini, delle guardie svizzere e dei militari. Io voglio salutarli tutti, quelli che sono all'ascolto, alpini, guardie svizzere e militari. Soprattutto gli alpini, ho diciamo un debole verso di loro perché sono una categoria di persone che amo particolarmente. Sono sempre molto disponibili, sono molto forti, insomma, organizzano un sacco di eventi dove si mangia sempre anche molto bene dagli alpini, quindi mi piace particolarmente. Oggi si festeggia il vostro santo. Oggi nel 1994 andava in onda la prima puntata di una serie TV che io ho sempre amato tantissimo, che ha segnato sicuramente gli anni 90 e la mia generazione, diciamo così, ed era Friends. Ross, Chandler e tutti, insomma, gli amici di questa grande serie. La primissima puntata è andata in onda sulla NBC proprio oggi, tra le più famose e amate della storia della televisione. Friends, cioè, se ne parla ancora tanto anche adesso. Proseguiamo con la musica, che dite? Arriva Orietta Berti con Io, tu e le rose, tra poco Alberto Cheli con Passione.

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Grazie.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore. Non ti...

0: Cara romantica, sei uno spettacolo.
1: Ciao romantica, in questo momento mi sto deliziando delle tue canzoni. Mi ritorna in mente sempre la gioventù. Un abbraccio da Sandra, da Napoli.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: Sapete che ci piace sempre andare a controllare anche le giornate mondiali, visto che siamo in chiusura della settimana della mobilità, dove si è incentivato l'utilizzo di biciclette o trasporto pubblico. Sappiate che oggi è la giornata mondiale senza auto, nata proprio per incentivare la mobilità sostenibile, ridurre le emissioni e riappropriarsi degli spazi urbani a piedi o in bicicletta. Quindi oggi, se riuscite, lasciate la macchina in garage e spostatevi a piedi o in bici, quindi partite un po' prima se avete un po' di strada per raggiungere il luogo del lavoro, e fatelo in nostra compagnia, cuffiettine, Romantica Radio e via. Lucio Battisti, Una donna per amico, e tra poco Umberto Tozzi, Invisibile.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente, non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
6: Oggi è martedì 22 settembre 2026. Da Roberto, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Invece di correre oggi, vi fermerete a osservare il funzionamento di un ingranaggio o di un processo burocratico che di solito subite. Capire come funziona vi darà un senso di potere molto più concreto. Toro, in amore la sintonia passerà per la scelta di un materiale, un nuovo copriletto, un tappeto o la consistenza di un oggetto che toccherete insieme. Il piacere tattile sostituirà le chiacchiere. Gemelli, sarete ossessionati da un dettaglio tecnico nel vostro lavoro o nel vostro hobby. Non vi darete pace finché quel particolare non sarà perfetto. Questa pignoleria vi farà scoprire un errore che nessuno aveva notato. Cancro, oggi la casa vi chiederà attenzione sotto forma di un odore o di un rumore diverso. Sistemare una guarnizione o cambiare il tipo di incenso modificherà radicalmente la vostra percezione dello spazio. Leone, qualcuno cercherà di coinvolgervi in una polemica banale. La vostra risposta non sarà un ruggito ma un silenzio elegante che spiazzerà l'interlocutore molto più di mille parole. Vergine, vi troverete a riordinare non gli oggetti ma i contatti. Cancellerete numeri che non chiamate più e profili social che non vi dicono nulla. Avrete una sensazione di pulizia mentale incredibile. Bilancia, sarete molto attenti alle simmetrie. Noterete un quadro storto o una disposizione disarmonica in un luogo pubblico e la cosa vi darà fastidio. Riprenderete il controllo sulla giornata. Scorpione, in amore eviterete le domande dirette. Userete l'osservazione per capire cosa preoccupa il partner, agendo poi nell'ombra per risolvere il problema senza neanche farlo notare. Sagittario, vi sentirete attratti da una mappa, un mappamondo o un'applicazione di navigazione. Studiare un percorso che non farete mai vi darà lo stesso brivido di una partenza reale, nutrendo la vostra fame di spazi aperti. Capricorno, oggi deciderete di ignorare il prezzo delle cose per concentrarvi sulla loro durata. Sceglierete un oggetto o un servizio basandovi sulla solidità costruttiva, sentendovi fieri di questa vostra ritrovata saggezza pragmatica. Acquario, sarete incuriositi da un paradosso logico o da una notizia scientifica che sfida il buonsenso. Passerete la serata a ragionarci sopra e vi farà sentire molto più vivi che non guardando la solita serie TV. Pesci, la vostra sensibilità si concentrerà sull'acustica. Un rumore metallico o una voce troppo alta vi daranno fastidio, spingendovi a cercare angoli di città o di casa dove il suono è morbido e ovattato. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
5: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
7: Noi siamo figli delle stelle.
8: Abbiamo ascoltato l'oroscopo con il nostro Roberto, come sempre ci ha raccontato tutto dal mondo delle stelle, segno per segno, e apriamo una nuova ora, tra poco anche con la collection musicale Napoli Pop. Intanto, io sono sempre Monia Braga con voi fino alle 9, 331-240-7878 per essere dei nostri, lo dico anche a chi magari sta accendendo adesso la radio, si è svegliato da poco, oppure la sveglia è suonata proprio adesso, iniziate a fare colazione, buona colazione cari romantici all'ascolto. Vi regalo Angle Down e tra poco anche Cambiare di Alex Baroni.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

Siamo al 22 settembre, andiamo a scoprire i compleanni di questa giornata. Beh, in primis oggi sarebbe stato il compleanno di Ornella Vanoni, una delle interpreti più importanti e longeve della musica leggera e della canzone d'autore italiana, che ci ha lasciato proprio verso la fine del 2025. Donna straordinaria che per fortuna ho avuto anche il piacere di vedere dal vivo un annetto fa ed è stata veramente strepitosa, mamma mia. Oggi è il compleanno anche di Andrea Bocelli, tenore italiano di fama internazionale, ambasciatore della musica classica e pop italiana nel mondo. Oggi è anche il compleanno di due sportivi: da una parte Ronaldo, che è stato sempre soprannominato il fenomeno, considerato uno dei calciatori più forti di tutti i tempi, e anche di Thiago Silva. Per insomma gli amanti del calcio oggi insomma è una giornata importante. Proseguiamo con le belle canzoni d'amore, che dite? Stefano Palatresi, Non è per abitudine, tra poco anche Peppino Di Capri, Nessuno al mondo.

0: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
1: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta fatta fuori.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Abbiamo citato prima che oggi è la giornata mondiale senza auto, ma oggi è anche il Rhino Day, cioè la giornata del rinoceronte, istituita dal WWF nel 2010. Questa giornata celebra tutte e cinque le specie di rinoceronte esistenti al mondo e punta a sensibilizzare l'opinione pubblica sul gravissimo pericolo di estinzione causato dal bracconaggio e dal commercio illegale dei corni. Quindi insomma riflettiamoci, eh. È una giornata importante. Arriva Iva Zanicchi con l'indifferenza e tra poco anche la grande Nada, cuore stanco.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, ci emozionate tutti i giorni. Da quando vi ho trovato non vi lascio più. Siete fantastici. Ciao da Nicola.
1: Per chi vive di emozioni è la radio giusta, unica. Complimenti, sono Anna dalla Calabria.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Proseguiamo questa mattinata, tra poco anche con l'oroscopo andremo a scoprire cosa ci dicono le stelle grazie a Roberto segno per segno. A proposito di segni zodiacali, adesso c'è Antonello Venditti con Sotto il segno dei pesci e tra poco anche Gianni Togni, Pomeriggio maledetto, sempre solo qui su Romantica Radio. E ancora buongiorno.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153€. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
3: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
6: Oggi è martedì 22 settembre 2026. Da Roberto, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Invece di correre oggi, vi fermerete a osservare il funzionamento di un ingranaggio o di un processo burocratico che di solito subite. Capire come funziona vi darà un senso di potere molto più concreto. Toro, in amore la sintonia passerà per la scelta di un materiale, un nuovo copriletto, un tappeto o la consistenza di un oggetto che toccherete insieme. Il piacere tattile sostituirà le chiacchiere. Gemelli, sarete ossessionati da un dettaglio tecnico nel vostro lavoro o nel vostro hobby. Non vi darete pace finché quel particolare non sarà perfetto. Questa pignoleria vi farà scoprire un errore che nessuno aveva notato. Cancro, oggi la casa vi chiederà attenzione sotto forma di un odore o di un rumore diverso. Sistemare una guarnizione o cambiare il tipo di incenso modificherà radicalmente la vostra percezione dello spazio. Leone, qualcuno cercherà di coinvolgervi in una polemica banale. La vostra risposta non sarà un ruggito, ma un silenzio elegante che spiazzerà l'interlocutore molto più di mille parole. Vergine, vi troverete a riordinare non gli oggetti, ma i contatti. Cancellerete numeri che non chiamate più e profili social che non vi dicono nulla. Avrete una sensazione di pulizia mentale incredibile. Bilancia, sarete molto attenti alle simmetrie. Noterete un quadro storto o una disposizione disarmonica in un luogo pubblico e la cosa vi darà fastidio. Riprenderete il controllo sulla giornata. Scorpione, in amore eviterete le domande dirette. Userete l'osservazione per capire cosa preoccupa il partner, agendo poi nell'ombra per risolvere il problema senza neanche farlo notare. Sagittario, vi sentirete attratti da una mappa, un mappamondo o un'applicazione di navigazione. Studiare un percorso che non farete mai vi darà lo stesso brivido di una partenza reale, nutrendo la vostra fame di spazi aperti. Capricorno, oggi deciderete di ignorare il prezzo delle cose per concentrarvi sulla loro durata. Sceglierete un oggetto o un servizio basandovi sulla solidità costruttiva, sentendovi fieri di questa vostra ritrovata saggezza pragmatica. Acquario, sarete incuriositi da un paradosso logico o da una notizia scientifica che sfida il buonsenso. Passerete la serata a ragionarci sopra e vi farà sentire molto più vivi che non guardando la solita serie TV. Pesci, la vostra sensibilità si concentrerà sull'acustica. Un rumore metallico o una voce troppo alta vi daranno fastidio, spingendovi a cercare angoli di città o di casa dove il suono è morbido e ovattato. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
5: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
7: Noi siamo figli delle stelle.
8: Su Romantica Radio, sempre Monia Brega con voi fino alle 9, quando arriverà anche Ornella. Apriamo una nuova ora e tra poco anche con Veloci e Contenti, questo momento che vi dà la possibilità di ricevere un nostro gadget, quindi rimanete con noi. Intanto apriamo questa nuova ora con gli Eagles, New Kid in Town, e tra poco Piano Piano, Genova e Stefana, qui su Romantica Radio.
9: Romantica.
10: Romantica. Le dolci note del mattino.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

È arrivato il momento di veloci e contenti, oramai sapete cosa fare per conquistare i nostri gadget, sono tanti gli appuntamenti e tra i tanti appunto c'è anche questo nelle mie 3 ore. E allora dovete scrivere subito un bel messaggio al 331-240-7878 con il vostro nome, la città da dove ci ascoltate, da dove state scrivendo e anche la parola autunno, visto che ormai stiamo entrando in questa nuova stagione. E il più veloce conquisterà il nostro profumatore. We'll be right back.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Romantica News.
5: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Perquisizioni e sequestri nei confronti di quattro giovanissimi che fabbricavano Molotov. Il provvedimento emesso dalla Procura di Pesaro è stato eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Pesaro e Urbino con l'ausilio dei comandi competenti per territorio. La Francia sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il presidente intende collaborare con gli americani e i propri partner ad una risoluzione che garantisca la libertà di navigazione. Macron ha avuto un incontro con Trump e ha riferito di aver affrontato con il tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. E di almeno due morti e di diversi dispersi il bilancio del tifone Dujan che ha colpito la costa orientale del Giappone provocando ingenti danni nella regione di Kanto, comprese le zone limitrofe a Tokyo. Si tratta del 25esimo episodio della stagione. Si chiama Ma Trump TV, The Essential Station, a lanciarla alla Casa Bianca sarà un canale video H24. È l'ultima mossa che segue il braccio di ferro innescato dal divieto d'accesso alla Casa Bianca imposto a CNN, MS Now e Politico. Il volley maschile, dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani alle 21.05 contro la Finlandia. Intanto Belgio e Slovenia hanno completato il tabellone dei quarti. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Abbiamo ascoltato Romantica News, ci siamo informati e aggiornati. Tra poco Top Star, la sfida delle stelle, e a sfidarsi saranno due grandi voci della musica italiana, femminili ovviamente, Marcella Bella e Fiordaliso. Intanto Ricky Maiocchi con C'è chi spera e tra poco Heaven Can Wait, Eric Carmen su Romantica Radio.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
4: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
5: Donne in sfida, due grandi artiste, Marcella Bella e Fiordaliso. La prima, dotata di una voce potente e melodica, ha costruito una solida carriera dagli anni 70 con una serie di hit che l'hanno consacrata come una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano. Una delle sue principali caratteristiche è la capacità di unire la tecnica vocale alla forte emotività, riuscendo a interpretare con grande passione le sue canzoni. Il suo stile musicale è una fusione di pop melodico e canzone d'autore. Fiordaliso, ovvero Marina Fiordaliso, ha affermato il suo talento con uno stile graffiato, caratterizzato da un mix di pop melodico e ballate romantiche, che l'hanno resa una delle voci più amate dal pubblico italiano.

0: Fiordaliso e Marcella Bella hanno condiviso il palcoscenico in numerosi eventi, concerti e trasmissioni televisive, dove hanno avuto modo di conoscersi meglio e di apprezzarsi a vicenda. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Salve romantica, sono Giuseppe da Sala Consilina. Vi ascolto sempre con piacere. Siete tutti bravi e competenti.
1: Romantica e complimenti a tutti voi per la musica che ci fate ascoltare ogni giorno. Peppe da Pagani.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
3: Abbiamo ascoltato la vostra voce, lo spazio Ciao Romantica, note vocali che devono sempre arrivare al 331-240-7878 perché poi almeno vi ritrovate in questo bello spazio. E arriviamo anche al momento dei saluti. Tra pochissimo Ornella a tenervi compagnia e ci salutiamo con Amedeo Minghi e Mietta Vattene Amore e tra pochissimo anche Umberto Napolitano, come ti chiami. Un bacio da Monia Braga, buona giornata, buon martedì, vi aspetto anche domattina sempre a partire dalle 6. Ciao!

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, compara prenota fatto.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Ci siamo tutti? No, perché se no non comincio, mi rifiuto. Anzi, fate una cosa, chiamate a raccolta anche quelli che ancora non stanno ascoltando Romantica Radio, fateli correre qui perché da questo momento stiamo insieme fino a mezzogiorno, quindi buongiorno, bentrovati, buon martedì 22 settembre. Io sono Ornella Rauccio, ma la cosa è irrilevante. Rilevante invece è il fatto che ci sia Simone Serpone in regia, che ci siate tutti voi, che potete scrivere al 331 240 78 78, non solo scrivere ma anche inviare note vocali, mandare i vostri messaggi di qualunque tipo. Se volete c'è anche il mio indirizzo di posta elettronica, ornella@romanticaradio.it. Vi aspetto, come sempre vi ringrazio e ricambio con la nostra musica romantica, per cui tra poco avremo La gelosia di Bobby Solo. Subito partiamo dal 75 con Alunni del Sole, la prima è Pagliaccio.

0: facevi fotografie.
1: Se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.
2: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore. Come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più

0: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Pronti anche stamattina a viaggiare nel tempo insieme a me? E allora sapete che la prima tappa è dedicata a celebrare un personaggio famoso nato in passato proprio quest'oggi, il 22 di settembre. Anno 1934 nasce un personaggio dal talento, dall'intelligenza, dall'ironia, dall'eleganza innate e straordinarie, cantante, attrice, conduttrice TV, indimenticabile, sarà sempre nel nostro cuore. Ornella Vanoni, che tanto spesso e volentieri ascoltiamo qui su Romantica Radio, dove tra poco accoglieremo anche Camaleonti dal 75, partecipazione a un disco per l'estate per Piccola Venere, e subito c'è una notte speciale di Alice.

0: romantica. Le dolci note del mattino.
1: Forse tu non lo sai come nasce un amore. Ora te lo voglio far provare. Ti voglio far provare.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
6: Sorrido già al pensiero dell'evento particolare che sto per rivivere con voi, datato 22 settembre del 1994, perché c'è l'esordio in quella data della serie televisiva Friends in America sulla NBC, e tra gli altri personaggi tutti fantastici, adorabili. Io ho amato davvero Matthew Perry, è colui che interpretava Chandler Bing, purtroppo scomparso nel 2023, scusatemi, per abuso di chetamina e dipendenze multiple, ed era uno dei personaggi davvero più attrattivi di quella serie, che periodicamente poi viene riprogrammata in TV. In radio invece in questo momento stiamo per ritrovare Caterina Caselli con Insieme a te non ci sto più, e subito la versione di Frank Sinatra di una canzone straordinaria che è I've got you under my skin.

0: like you under my skin.
1: Romantica, il suono speciale di ogni mattina.

0: Porte di Transporter, offerta valida fino al 30 settembre.
1: Ma settembre sta finendo.
2: Allora direi buona la prima, posso andare?
3: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
4: Parole, parole, parole.
5: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica. Purtroppo quest'anno non sono andato in vacanza, ma in compenso mi avete regalato tante, tante belle canzoni nel mese di agosto. Vi ringrazio. Un bacio da Nando da Pomigliano.
1: Romantica Radio, mi avete stregato, sia in macchina sia in casa. Siete fantastici, veramente. Non cambiate mai.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Devo dire che per il ricordo che sto adesso per rivivere con voi un po' c'è un sentimento di piccola commozione, perché torniamo insieme al 22 settembre dell'anno 2000, quando esce definitivamente di produzione la Fiat 126. La ricordate? Beh, io sì, e mi commuovo un po' perché è stata proprio la mia prima automobilina, quindi mi fa tenerezza pensare a quel primo esordio alla guida. Magari mi direte la vostra, avrà accompagnato anche tanti degli ascoltatori romantici che mi stanno ascoltando in questo momento. Va bene, al ricordo di queste nostre nostalgie dedichiamo le canzoni che stanno per arrivare, una poesia di Lucio Dalla, che è La casa in riva al mare, e subito dal 75 vinse il Festival Bar Drupi con Due.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immaginò. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia. E gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
7: Rieccomi, rieccomi, ci sono e ancora buongiorno, buon martedì 22 settembre da Ornella Rauccio, da Romantica Radio, e al solito a quest'ora cominciamo a salutare qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878, non smettete mai di farlo, grazie a tutti. Tra gli altri vorrei dare questi secondi a Tiziano da Roma, che ha scritto: che bello ricordare con voi quello che succedeva in passato, avevo una 126 rossa, quante emozioni, grazie per la musica bellissima. Sai che la rossa anche è la mia? Non so, avevamo la stessa auto, ce la prestavamo, era in duplex. No, va bene, saranno venute fuori chissà quante, poi ognuno avrà avuto il suo colore preferito. Va bene, sta per arrivare Francesco Calabrese subito dall'81 con Se ti va, e a seguire ascolteremo anche Marcella Bella con L'avvenire. Restate con noi, questa è Romantica Radio.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Stamattina ho un mea culpa da fare perché ce l'ho in mente da giorni, scusatemi, ma ogni volta mi sfugge, perché tanto spesso e volentieri io saluto i romantici di tutta Italia, di tutte le regioni, meno spesso devo dire saluto i romantici che ci ascoltano da tutto il mondo. E tempo fa mi ha rimproverato di questo Angelo da Zwolle in Olanda, per esempio. E allora bonjour, good morning, buenos dias a tutti i romantici di tutto il mondo che ascoltano Romantica Radio. Restate con noi, grazie per esserci, vi pensiamo, magari non vi citiamo abbastanza spesso, ma vi pensiamo, speriamo di regalarvi una bella fetta di Italia, anche lì dovunque voi siate, ditecelo al nostro 331 240 78 78. E a voi voglio dedicare le prossime canzoni: Gianni Nazzaro con Piccola mia piccola e subito dall'86 Sweet Love di Anita Baker.

0: Consamop i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Romantica News.
7: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Gli scontri in Yemen tra le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita e i ribelli Houthi filo-iraniani hanno causato 154 morti negli ultimi due giorni. Il Regno Unito ha intanto accettato di fornire sostegno aereo difensivo all'Arabia Saudita per contribuire a contrastare gli attacchi degli Houthi. La Francia sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per sbloccare lo Stretto di Hormuz. Il paese intende collaborare con gli americani e i propri partner ad una risoluzione che garantisca la libertà di navigazione. Macron ha avuto un incontro con Trump e ha riferito di aver affrontato con il tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità offensiva in un capannone industriale. I carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di quattro giovanissimi residenti in provincia e in quelle di Rimini e Bologna. Ancora in rialzo i prezzi del carburante alla pompa nonostante il tonfo delle quotazioni petrolifere internazionali. Staffetta Quotidiana evidenzia come prosegua la serie di record storici per il prezzo del gasolio alla pompa, oggi sopra quota 2,34 euro. Il calcio è il nuovo ciclo di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, parte dalla Nations League. Il primo appuntamento è il 25 settembre all'Olimpico di Roma contro il Belgio. La sfida con la Turchia verrà invece giocata a Bologna, a San Siro quella di novembre contro la Francia. Per ora è tutto, a più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: Anche oggi ringrazio la redazione per averci informato e sto per accogliere insieme a voi il nostro classico appuntamento della più o meno mezza mattinata, quello con Top Star, la sfida delle stelle, perché ci saranno così a confronto due grandi gruppi italiani, Equipe 84 e Dick Dick. Non solo, ma c'è qualcosa che vi attende ed è pronta a viaggiare verso la vostra casa. Lo vedo lì con la valigia in mano, è il nostro profumatore. Voi direte, ma viene da solo? Sì, ormai ha assunto sembianze umane. No, vi viene spedito a casa, in particolare al primo, al più veloce, ma ne parliamo dopo. Prima abbiamo da ascoltare Paolo Frescura con Bella Dentro. Subito torniamo a Sanremo 81, c'è Fiorella Mannoia con il suo Caffè Nero Bollente.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
5: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
6: Tempo di sfide tra band all'italiana. Sul virtuale ring di Top Stars arrivano Equipe 84 e Dick Dick. Equipe 84 è stata una delle band più importanti e influenti della musica italiana negli anni 60 e 70. Il gruppo è considerato uno dei pionieri del beat italiano e una delle formazioni più rappresentative del panorama musicale dell'epoca. Il loro stile musicale mescolava il beat britannico con influenze di rock e pop, diventando un punto di riferimento per le generazioni di giovani dell'epoca. La band si sciolse nel 74, ma molti dei membri continuarono la loro carriera musicale in altre formazioni o come solisti. Anche i Dick Dick sono una storica band musicale italiana che ha avuto un impatto importante sulla scena musicale dell'epoca. Il gruppo è uno dei rappresentanti più noti del movimento della musica beat italiana. Il loro nome, Dick Dick, è ispirato a una specie di antilope chiamata Dick Dick, simbolo di agilità e vivacità. Hanno saputo con sapienza mescolare il rock anglosassone con la musica popolare italiana.

0: non possiamo dire che Equipe 84 e Dick Dick fossero rivali, ma certo appartenevano entrambi a una stessa generazione di gruppi musicali italiani che animavano una sana competizione per accaparrarsi il successo e l'affetto del pubblico. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: romantica. Grazie, grazie mille e grazie per farci sempre compagnia. Un abbraccio.
1: Ti ascolto Romantica Radio perché mi rilassa, mi fa star bene. Sì, ascoltate tutto Romantica Radio perché fa bene alla salute. Cari saluti da Anna.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Ve l'avevo preannunciato, eccolo qui, il momento di veloci e contenti. Attenzione, bisogna essere proprio scattanti, perché solo il primo, solo il più veloce conquisterà il nostro profumatore griffato Romantica Radio. Cosa c'è da fare? Tutto molto semplice, basta scrivere autunno con nome e città al nostro numero al 331 240 78 78. Quando farlo? È proprio questo il momento, subito, via!

0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Ancora ben trovati su Romantica Radio da Ornella Roccio, da Simone Serpone che in regia arriviamo insieme fino a mezzogiorno. Dai che saluto ancora qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878, grazie. Siete tutti adorabili, tutti romantici e tutti adorabili. Tra gli altri in questo momento volevo salutare Laura da Rovigo che scrive: vi ascolto da poco ma sono già innamorata di questa radio, grazie Romantica. Ma grazie a te, il Veneto è una delle regioni che diciamo più di recente si sono aggiunte al DAB di Romantica Radio. Dopo le saluto tutte, dai, avevo salutato i romantici del mondo, saluterò anche tutte le regioni romantiche d'Italia e a voi dedico le canzoni che stiamo per ascoltare. Ci sarà Ron dal 92 nel suo crescendo epico di Mi hai preso il cuore e subito I ragazzi che si amano arrivano in collage.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, da Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Non so quanti di voi romantici abbiano in casa uno o più amici pelosetti o di qualunque genere siano. Avete mai notato qual è il loro sguardo, la loro reazione quando vi vedono, quando vedono il loro proprietario? Per esempio, i cani pare sperimentino un'esplosione di ossitocina quando vedono i loro padroni. È lo stesso ormone che fa provare l'amore negli esseri umani. Quindi i nostri amici animaletti sono innamorati di noi e penso noi di loro, quindi poi magari mi direte la vostra in merito mentre ascoltiamo la canzone che vinse Sanremo 79. Tra poco arriverà Mino Vergnaghi con Amare e subito la voce, quella che davvero ci incanta, quella di Edoardo De Crescenzo, Dove c'è il mare.

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Ho promesso un saluto prima a tutte le regioni d'Italia che ascoltano in DAB Romantica Radio. Come faccio a non mantenere questa promessa? Dai, abbiamo salutato i romantici di tutto il mondo e allora dai, saluto tutti gli amici che ci ascoltano da Liguria, Lombardia, Abruzzo, Sicilia, Basilicata, Puglia, Campania, Piemonte, Umbria, Lazio, Toscana, Calabria, Sardegna, Veneto, che abbiamo già salutato prima. Restate con noi, Romantica Radio è tutta dedicata a voi, a farvi felici, speriamo, con le prossime canzoni. E ci sarà Loretta Goggi con Dirtelo o non dirtelo. Subito andiamo al 1968 con Adamo. Questa è La tua storia è una favola.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Carissima romantica radio, la tua meravigliosa selezione musicale mi aiuta a vivere meglio. Grazie Cristina d'Aragonegro.
1: Sono Claudio D'Alenola, provincia di Latina. Siete fantastici.
2: Ti piace romantica radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Anche stamattina sto per andare via, prima ascolto con voi Roberto Soffici e Dimenticare e subito dall'84 Dolcissima Fiore di Maggio di Fabio Concato. Nel frattempo, eccolo lì, vedo l'uomo che è riuscito a modificare uno dei più famosi proverbi italiani, perché lo sapevate che quando fate da soli fate tutto per Marco? Perché si dice chi fa da sé fa per tre e Marco Tre è felice di questa cosa, va bene. Come al solito vi raggiungerà da mezzogiorno fino alle 15 e poi a seguire ritroverete anche Lucio Belmonte, anche Alessandra Riccetti, anche Roberto Malvagia. Restate con noi, seguite tutta la programmazione di Romantica Radio. Da Ornella Rauccio come sempre un abbraccio e un grande ringraziamento. Appuntamento a domattina, non mancate, vi aspetto qui su Romantica Radio dalle 9 a mezzogiorno. Grazie, ciao.
4: Romantica.
5: Romantica. Il suono speciale di ogni mattina.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

buongiorno e per tutto il pomeriggio fino alle ore 3, come dice la nostra sigletta iniziale. Grazie per gli applausi che condivido insieme a Ornella Rauccio, che è stata con voi fino a poco fa. Ornella, lo sai una cosa? Che per i golosi come me e te, ecco, per intenderci, ci sono le prime sfornate, ma questa è una cosa che veramente mi ha lasciato perplesso, le prime sfornate di panettoni e pandori, che soltanto a dirlo in questo martedì 22 settembre ho la pelle d'oca, anzi lo stomaco d'oca. Però insomma, magari una capatina al supermercato si può sempre fare. Buongiorno anche a Simone Serpone, che è alla parte tecnica, e a tutti voi che siete pronti ad ascoltare i motivi di oggi. Si parte con una grande, Ornella Vanoni e la sua sobrietà in Vai Valentina, e subito dopo i Nuovi Angeli in Color Cioccolata. Rimanete con noi, questa è Romantica Radio.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

rimanete con Romantica Radio, queste sono le più belle canzoni d'amore. Tra un po' c'è I'm Still Waiting, un pezzo famosissimo del 1970 di Diana Ross, portato a successo nell'estate del 71, primo posto nel Regno Unito, in America, insomma voglio dire in tutte le chart internazionali. Ma c'è una curiosità: inizialmente la Motown, la casa discografica, non aveva alcuna intenzione di pubblicare questo brano come singolo. A cambiarne il destino fu il celebre DJ della BBC Radio 1, Tony Blackburn, e lui si innamorò di questa traccia, la trasmise incessantemente ogni mattina nel suo show e convinse la casa discografica a stamparla su 45 giri, trasformandola in un trionfo internazionale. Hai capito te il potere della radio? Eh? The radio power, eh? Allora vi lascio ora con Riccardo Fogli, Compagnia.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
0: Mi piaci.
5: Romantica News.
6: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. L'Istat ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL. L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari nel 2025 almeno 3,1%. Questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Un uomo di 30 anni di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Bergamo con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. La donna ha ferite profonde ed è in pericolo di vita. Era solita rivolgere schiaffi, insulti, aggressioni verbali e minacce ai bambini di appena 3 anni dell'asilo nido comunale dove lavorava. Per questo motivo un'educatrice scolastica 62enne di Roma è stata sospesa dal servizio su decisione del GIP del Tribunale, che ha accolto la richiesta della Procura della Capitale. Zelensky e Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Il presidente ucraino oggi incontrerà anche Trump. Nel 2025 le denunce di infortunio complessive sono state 600.000, delle quali 519.000 denunce per lavoratori, 81.000 per studenti. Lo rileva l'INAIL nella relazione annuale presentata oggi, spiegando che i casi mortali denunciati sono stati 1.198, in calo del 3,3% rispetto al 2024. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Ritroveremo la nostra redazione con Romantica News più tardi alle 15.30 con Lucio. Tra un po' la sfida in Top Star. Voi da quale parte state? Da quella di Paul McCartney o quella di David Bowie? Fatemi sapere al 331-240-7878. Top Star, che potete anche riascoltare in podcast andando su romanticaradio.it e cliccando nella sezione dedicata, così vi ascoltate tutte le trasmissioni e tutte le sfide di questi nostri appuntamenti. Tra un po' c'è Adriano Pappalardo e ancora giorno e subito Mina. La ascoltiamo con questo inedito, Sulamente per parlare.

0: Il viaggio nei ricordi continua con la musica di Romantica. Le più belle canzoni d'amore.
1: Se sei sincero

0: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa qualcosa.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bra.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosce.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
6: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
7: Scontro tra titani in questa puntata. Il baronetto Paul McCartney e il duca bianco David

o è alieno, che divenne simbolo del glam rock. Negli anni 80 popstar globale di grande qualità. Negli anni 90 passò al rock alternativo e al grunge. Nei 2000 tornò a sperimentare con l'elettronica. Il suo ultimo disco, Black Star, un capolavoro di sperimentazione jazz, elettronica e rock, fu un commiato simbolico, poiché Bowie morì 2 giorni dopo l'uscita dell'album.

0: Tra i due artisti c'era un'ammirazione reciproca. Pochi sanno che per Ebony and Ivory, McCartney aveva avuto l'idea di includere una parte vocale di David Bowie in una versione alternativa del brano. Alla fine la collaborazione non si concretizzò. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Romantica Radio, sono Tony da Milano, sempre in vostra bellissima compagnia della vostra musica. Un abbraccio, grazie mille.
1: Romantica Radio, per me è sempre un piacere ascoltarvi. Irene Ascolese di Pozzuoli. Un bacio e un abbraccio forte.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

pronti a giocare ai pirati quest'oggi? No, non è un nuovo gioco di Romantic Radio, ma è una notizia che sto per darvi. Il relitto dell'HMS Sussex, affondato, pensate un po', qualche annetto fa, nel 1694. E beh, ha un tesoro inestimabile, ma di questo ne parliamo tra un po'. Il tempo di ascoltarsi Showman in Sto Cercando e subito dopo Aleandro Baldi e Marco Guerzoni in Soli al Bar. Rimanete con Romantica, queste sono le più belle canzoni d'amore.

0: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
1: No, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Tanti sono gli ascoltatori, le ascoltatrici che seguono Romantica Radio e che scrivono al 331-240-7878. Ha risposto al mio appello Ginevra dalla Svizzera. No, questa era una battuta. Ginevra dalla provincia di Roma che preferisce David Bowie a proposito di Top Star che avete ascoltato prima. E poi ancora salutiamo Sabino dalla provincia di Napoli. Chi scrive invece a marco@romanticaradio.it? Lo trovo, eccolo qua. Lucia dal Sulcis Inglesiente, Sardegna. Vi ho scoperto tramite Facebook. Grazie alla nostra amica Lucia, la salutiamo e noi invece ascoltiamo il prossimo pezzo. Vasco Rossi, una canzone per te, subito dopo Michael Bolton. Never get enough of your love.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Stamattina mi sento un po' Sandokan con i pirati della Malesia annessi e connessi, perché voglio parlarvi del HMS Sussex, questo relitto affondato nel 1694, un bel po' di annetti fa, che ha un carico presunto, perché ancora non si sa bene, di circa 5,5 miliardi di sterline d'oro. Bene, questo è al centro di una lunga disputa che si porta avanti dal 1694 tra Regno Unito e Spagna. La nave britannica affondata a Gibilterra non è stata ancora recuperata perché le acque sono oggetto di contese e controversie sul lato della giurisdizione. A chi appartiene? Alla Spagna o oppure al Regno Unito? Non lo faccio decidere ai nostri ascoltatori, naturalmente questi problemi diplomatici se la vedono fra loro. Non voglio rientrare in questa bagarre perché non voglio essere responsabile di guerre, ecco, però insomma ci sono in palio questi 80 cannoni, 10 tonnellate di sterline d'oro e beh insomma voglio dire piatto ricco micificco, come si dice, se c'è qualcuno magari che vuole andare e vuole fare una perlustrazione da quelle parti, libero di andare, va bene? Adesso vi lascio con Renato e i Profeti, Lettere d'amore, e subito dopo quelli, proprio loro si chiamano così, in Per vivere insieme.

0: con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Siete pronti? Siete caldi? È il momento di veloci e contenti. Siete felici e siete contenti? Quindi sarete sicuramente anche veloci. Insomma, un giro di parole per dirvi che siamo arrivati al momento di conquistare il nostro profumatore, che non soltanto è per l'auto, ma potete attaccarlo dove volete voi, insomma, e profumare le vostre stanze. Ormai sapete come fare per conquistare il nostro gadget. Bisogna scrivere la parolina magica al 331-240-7878 col vostro nome e la città da dove ci chiamate. E allora scrivete autunno su WhatsApp. Il primo che arriva al 331-240-7878 si porta a casa il nostro profumatore. Vi aspetto in veloci e contenti.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio e ciao a tutti voi che ci fate sognare e ritornare al nostro passato bellissimo con questi brani belli e romantici. Ciao Romantica Radio. Rosaria da Casa Giove.
1: Ascolto Romantica perché è leggera, si ascolta benissimo e poi la cosa particolare è che sblocca tanti ricordi. Buona giornata!
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
3: Sapete che amiamo controllare anche le vostre risposte che arrivano qui al 331-240-7878 e magari sorridere davanti al messaggio che arriva con il T9, maledetto T9 che cambia le risposte e per la velocità con cui le mandate alcune volte escono fuori degli strafalcioni allucinanti. E quindi risate giù a non finire con Verdiana Sasso che è di là al telefono insieme al nostro amico Simone Serpone. Allora, invece di autunno è arrivata un Augusto che non c'entra assolutamente nulla con la risposta esatta, ma dai, non datevi persi perché ci sono altre occasioni per giocare con noi durante la giornata qui su Romantic Radio. Tra un po' premiata Forneria Marconi, impressioni di settembre e subito Antonello Venditti, ricordati di me.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente, non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Inizia adesso una nuova ora insieme col ricordo delle melodie del passato, perché queste fanno parte della nostra vita, sono ricordi musicali che rimarranno per sempre. E allora facciamo girare Gianni Morandi tra un po' con Ma chi ce ne importa. Quante volte avremo canticchiata sotto la doccia? Chi invece sotto la doccia l'avremmo sicuramente piacevolmente incontrata è Flavia Fortunato, la riascoltiamo. Allora, era una bella ragazza, eccola qui in Rincontrarsi.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che

Ci sono due belle canzoni collegate a due grandi ricordi, sicuramente da parte vostra, le emozioni che girano qui su Romantica Radio. E mentre sto per finire la voce, vi lascio con gli Homo Sapiens, tra un po' in Lei, ma subito il ricordo di Christian e la sua Daniela.

0: sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Voglio ricordare a tutti voi l'appuntamento di stasera con Roberto Malvagia e i suoi ricordi qui su Romantica Radio. Oggi si parlerà di fotoromanzi e grandi amori di carta. E che c'erano prima delle soap, eh? Milioni di persone aspettavano lì davanti l'edicola una settimana per sapere se un amore avrebbe resistito, un segreto sarebbe stato scoperto o un'ingiustizia riparata. Bene, questa sera Roberto entra nel mondo di Grand Hotel, Sogno, Bolero e quanti altri titoli, insieme ai personaggi come Franco Gasparri, adesso me ne ricordo uno per tutti, liberandolo dai vecchi pregiudizi. Dalle ore 21 qui su Romantica Radio con Roberto Malvagia. Vi lascio con Vincenzo Spampinato e Ci sei tu, e subito dopo Johnny Hallyday in Quanto ti amo.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Romantica, sono Antonietta da Gerola. Ricordare la gioventù è la cosa più bella di questo mondo, ascoltando le vostre canzoni. Un bacione a tutti.
1: Grazie, grazie, grazie. Siete proprio delle dolcissime persone gentili. Maria Carmela sono, sa? Maria Carmela rende Calabria.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Eccolo qui, sta per arrivare il mio amico Lucio Belmonte. A proposito di fotoromanzi, c'è mia sorella che staccava le foto centrali della rivista e le appiccicava al muro. Quando entravi nella stanza sembrava di essere in un cimitero. C'erano queste lapidi di carta, questi beniamini che ti guardavano. Vabbè, insomma, io leggevo Topolino. Tu, Lucio, invece andavi sul pesante, riviste diverse. Essendo un po' più grandino, andavi sul piccante. Vabbè, vi lascio insieme ai Nomadi, Io Vagabondo, e subito dopo Nino Buonocore, Notte Chiara. Noi ci risentiamo domani a mezzogiorno. Un abbraccio da Marco. Ciao.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Cosa succede dal lunedì al venerdì tra le 15 e le 18? E arriva il nostro salotto radiofonico di Romantica Radio. Ancora buon pomeriggio dalla voce di Lucio Belmonte. Anche oggi siamo belli pimpanti, energici per farci compagnia nelle prossime tre ore di ricreazione, come le chiamo spesso, perché a parte insomma ascoltare delle belle canzoni, ogni tanto ci divertiamo anche un po' a commentare alcune curiosità che prendiamo un po' dal mondo. E prima di cominciare, grazie, lo dico al mio amico Marco Tre che sta scappando dopo l'appuntamento con il quale lo avete seguito fino a qualche minuto fa. Torna domani, però non dimenticate sempre all'ora della pappa. Non voglio trascurare neanche quelli che sono i miei compagni di viaggio di ogni giorno. Grazie alla dottoressa Verdiana Sasso che è in redazione, grazie Verdiana, e dall'altra parte del vetro alla guida di Romantica Radio c'è la parte tecnica invece Camilla. Buon pomeriggio Camilla, se siete pronti potete annotare anche il nostro numero del WhatsApp, che è il 331-240-7878, che vi dà l'opportunità di poter intervenire, scrivere, mandare vocali quando volete. Tra poco la nostra collection Napoli Pop, ma ascoltiamo prima Enzo Malepasso, Amore Mio, e Francesco Calabrese con E tu mi manchi.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Ho scoperto che ci ascoltano tantissimi automobilisti che si spostano per le varie motivazioni, soprattutto per il lavoro, e quindi oggi pomeriggio su Romantica Radio vorrei un po' soffermarmi su una notizia che riguarda proprio la sicurezza in strada. Qual è l'elemento che più ci distrae e attenzione che causa più incidenti? Conoscere le cose ci aiuta sempre un po' a prevenire quelli che possono essere eventuali guai. Quindi attenzione, oggi ne parleremo in maniera molto specifica perché c'è una ricerca che è stata fatta proprio nelle ultime settimane che ci ritornerà molto utile per mantenere sempre la sicurezza alla guida. Una cosa che non bisogna trascurare per guidare con un certo relax e ascoltare la musica giusta. Quindi vi propongo Pino Donaggio con Come Sinfonia e subito Se mi innamoro dei Ricchi e Poveri.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Istat conferma il dato sul deficit italiano del 2025 al 3,1%. Resta la procedura di infrazione. Rammaricato il ministro Giorgetti. In manovra serve uno scostamento di bilancio da miliardi, commenta il vice premier Salvini. Opposizioni all'attacco. Per il PD il governo ha fallito ed è tempo di andare a casa. Il leader del Movimento 5 Stelle, Conte, dice: ora bisogna rivedere i piani di riarmo e dare sollievo agli italiani. È iniziato il bilaterale tra Antonio Tajani e il ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Il segretario di Stato americano Rubio fa sapere invece che non sono previsti incontri con Teheran, ma che gli Stati Uniti sono aperti a questa possibilità. L'Arabia Saudita ha intanto riavviato le operazioni del suo gasdotto est-ovest e potrebbe riprendere già oggi le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. Gli attacchi dei droni hanno costretto Riyadh a chiudere l'oleodotto il 13 settembre, interrompendo così il carico di greggio. Torna la cassa integrazione alle carrozzerie di Mirafiori sulla linea della 500 elettrica e ibrida. Scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà 1.074 lavoratori, 934 operai e 140 impiegati. La decisione è stata presa da Stellantis dopo una riunione interna per valutare le problematiche produttive dell'impianto. Tennis, sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16 e in finale possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Prendete carta e penna, perché stiamo parlando di quali sono gli elementi che più ci distraggono alla guida. La musica no, e attenzione, quella giusta non distrae tanto, quindi potete concentrare anche ad ascoltarla e non soltanto anche a cantarla se volete. Ma quali sono invece gli elementi che veramente ci distraggono tantissimo? Cominciamo col dire che una cosa che distrae tanto è il manto stradale. Spesso quando non è proprio al massimo può causare qualche incidente. Assolutamente alcol, le droghe, inutile dirlo. La velocità, non dobbiamo mai farci prendere troppo dalla velocità, perché a volte abbiamo una percezione sbagliata proprio della velocità, non ci rendiamo conto di quanto stiamo andando forte. Poi ancora, mancato rispetto dei segnali stradali. Non è che ci sono là tanto per fare le belle statuine. Segnali stradali sono fondamentali, ci servono a mantenere una certa sicurezza proprio alla guida. Poi c'è un elemento di cui vi parlo tra poco, che è quello che causa più incidenti. Prima però Toc Toc di Gianni Bella, e ascoltiamo subito La mano del Signore, il brano di Little Tony.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Cara romantica, sei uno spettacolo.
1: Romantica Rosita Caserta, grazie di esistere. Un abbraccio.
2: Ami la vita e hai un cuore grande. Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: E in questo pomeriggio su Romantica Radio stiamo parlando di sicurezza stradale. Abbiamo dato un elenco più o meno di alcune cose che bisogna assolutamente seguire, a cui bisogna fare attenzione per conservare la nostra sicurezza stradale, non soltanto la nostra ma anche quella degli altri. Vi ho promesso che vi ho riparlato di qual è l'elemento che causa più incidenti secondo questa ricerca che ho qua sotto mano, che è uscita da qualche settimana, e al primo posto c'è sempre la distrazione, soprattutto la distrazione da smartphone, perché questo aggeggio ha fatto ormai irruzione nella nostra vita, fa parte un po' della nostra quotidianità, e anche quando siamo in auto, siamo impegnati in un'attività così importante come guidare, quindi stare attenti alla guida, ci facciamo distrarre dallo smartphone che causa la maggior parte degli incidenti. Come possiamo salvarci da questa cosa? Molto semplice, ci sono tanti rimedi tecnologici per poter anche parlare al telefono e guidare con totale tranquillità. Ecco, non lasciatevi prendere dalle cose facili e quindi utilizzare il telefono quando siete in macchina, non soltanto perché c'è una motivazione di sicurezza che è la prima, ma anche perché se vi beccano potrebbero anche ritirarvi la patente con il nuovo codice. Con questo adesso rilassiamoci, ascoltiamo solo un'idea di Alice in Santo California con Un Angelo.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: E salutiamo anche i nostri amici che per un motivo o per un altro oggi sono arrivati con un po' di ritardo nel nostro salotto radiofonico. Avrete sicuramente le vostre buone ragioni. L'importante è aver scelto anche per oggi di trascorrere un po' di tempo in nostra compagnia. Ogni tanto voglio anche ricordarvi che se avete così l'opportunità, fate un giro anche sui nostri canali social di Romantica Radio, su Facebook, su Instagram, su TikTok. Abbiamo tantissimi argomenti molto interessanti che sono aggiornati ora per ora. E quindi cosa fa? Così potete fare un giro sui social, mettete un vostro commento e se volete anche un vostro like. Continuiamo con il nostro pomeriggio, è arrivato il momento anche di ascoltare insieme i Bee Gees con Living Together e subito Tutto Tu, il brano del Giardino dei Semplici.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Un argomento che ci mette sempre di buon umore: chi ha detto che a settembre non si può ancora parlare di qualche piccola vacanza da fare, qualche weekend? Ebbene, dovete sapere che dagli ultimi dati moltissimi italiani scelgono proprio questo mese per fare un po' di vacanza, per rilassarsi un tantino. Sono più di 10 milioni di italiani, che non sono pochi, e ho qua sotto mano anche quali sono le regioni più gettonate, quelle più richieste dove vogliono andare i vacanzieri di settembre. E allora, al primo posto c'è la Toscana, poi c'è la Campania e l'Emilia Romagna. Quasi tutti restano in Italia, pochi si muovono per andare all'estero. Voi vorreste fare ancora un po' di vacanza? Dove vorreste andare? Scrivetecelo al 331-240-7878 del nostro WhatsApp. Nel frattempo ascoltiamo Perdendo Anna di Umberto Tozzi e Peppino Di Capri con Meglio Così.

0: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: E subito arrivano anche i vostri messaggi. Vi ho chiesto dove vorreste andare in vacanza durante il mese di settembre. Apprezzo il messaggio del nostro amico Stefano che scrive da Cava dei Tirreni. Siamo in provincia di Salerno e lui dice che ha un sogno nella sua vita, fino adesso non lo ha potuto realizzare, però potrebbe essere questo l'anno giusto. Vorrebbe andare proprio nelle prossime settimane in Grecia, sull'isola di Santorini, che tra l'altro noi abbiamo anche spesso citato come una delle isole più romantiche in assoluto al mondo. Allora, facciamo i nostri auguri a Stefano, sperando che quest'anno riuscirai così in qualche modo a realizzare questo tuo sogno. Tra poco la rubrica Top Star, due grandi gruppi a confronto oggi, Dire Straits, U2, ma prima arriva Franco dei New Dada con Se io fossi un altro, e ascoltiamo subito un brano fantastico di Mia Martini, La nevicata del 56.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, te lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bra.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze. Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
9: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
10: Ci sono due delle band più importanti degli anni 80 in sfida in questa puntata. Dire Straits e U2. I primi riconoscibili dalla prima nota per il loro stile musicale che fonde rock, blues e elementi di musica folk. La band fu fondata nel 1977 a Londra dal chitarrista e cantante Mark Knopfler, che divenne il leader e la principale fonte creativa del gruppo. Nel corso degli anni la formazione è cambiata, ma Mark Knopfler è sempre stato il cuore pulsante della band, con la sua chitarra e il suo stile vocale unico. I secondi, gli U2, sono tuttora una delle band più influenti della storia del rock. Il gruppo, fondato a Dublino nel 76, è composto da Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Un sound unico il loro, che sapientemente mescola rock, punk e sonorità elettroniche. Ma non solo, la band è famosa anche per l'impegno sociale, i temi profondi e spesso duri dei testi, che trattano anche questioni politiche, sociali e religiose.

0: Le due band hanno rappresentato e rappresentano la musica internazionale dagli anni Ottanta. Non esistono racconti o leggende su una presunta rivalità, ma certamente, avendo almeno per un certo periodo calcato gli stessi palcoscenici, potremmo ipotizzare che siano due facce della stessa medaglia. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
2: Ciao Romantica Radio, sono Maura da Brescia. Vi ascolto mentre lavoro. Tutte canzoni bellissime che ci ricordano la nostra giovinezza. Vi ringrazio, siete tutti meravigliosi, dal primo all'ultimo. Grazie, Romantica Radio.
3: Ci sono Chicca da Barletta, dalla Puglia. Ascolto Romantica dallo streaming perché è una radio che mi fa veramente emozionare e mi fa venire in mente tanti ricordi, una radio meravigliosa.
4: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Ecco, se volete aggiudicarvi il nostro profumatore per auto di Romantica Radio, questo è il momento giusto per i nostri nuovi radioascoltatori. Vi ripeto velocemente cosa dovete fare. Ecco, dovete essere velocissimi, infatti lo spazio si intitola Veloci e Contenti. Allora, dovete inviare immediatamente un messaggio al nostro numero del WhatsApp al 331-240-7878. Scrivere autunno, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Ripeto, autunno, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Riceverà fino a casa il nostro profumatore soltanto il primo che ci scriverà al nostro numero del WhatsApp al 331-240-7878.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Si riparte con un'altra ora su Romantica Radio. Ancora buon pomeriggio dalla voce di Lucio Belmonte. Io ho notato che anche oggi tantissimi nostri amici ci hanno scritto per veloci e contenti, quindi se volete sapere se effettivamente avete diritto al nostro gadget, dovete sempre aspettare, attenzione, il messaggio della nostra redazione. Qualora non arrivasse, provateci sempre, anche perché prima o poi sicuramente vi capiterà di essere più veloci degli altri, quindi potete ricevere fino a casa vostra il nostro profumo per auto di Romantica Radio. Tra poco ancora la nostra collection, ritorna Napoli Pop, ma prima ascoltiamo Hall Wilson con Show and Tell e si parte con Alberto Anelli, Segreto.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Parole, parole, parole.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: E anche oggi non perdo l'occasione di salutare i nostri radioascoltatori più attenti, quelli che ci seguono spesso, che si fanno sentire anche più spesso. Quindi oggi fatemi trasferire una bellissima località che abbiamo visitato molto anche noi di Romantica Radio con le nostre iniziative quest'estate, che è Santa Maria di Castellabate, dove c'è il nostro amico Enrico. Grazie Enrico per il tuo messaggio, finalmente dice un po' di pace, nel senso che è stata una località particolarmente presa d'assalto dai turisti quest'estate, adesso un po' meno, quindi si può godere con una certa tranquillità anche la bellezza delle spiagge di Santa Maria. Bene, allora, se vi va anche di scriverci, fatelo sempre, no? Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, messaggi vocali, però attenzione, vanno sempre nello spazio Ciao Romantica, quelli di testo, come sentite, li leggiamo insieme. Quindi scrivete al 331-240-7878. È ancora il momento di ascoltare le nostre canzoni, ancora di fare un bel salto nel passato con Franco Fasano e Quel giorno non mi perderai più, e partiamo con Gianni Nazzaro. Questo sì, che amore!

0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, compara prenota fatto.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. Il segretario generale dell'ONU Guterres ha aperto i lavori dell'81esima assemblea generale al Palazzo di Vetro, facendo appello ai leader affinché sfruttino questa settimana di alto livello per favorire la de-escalation e il dialogo in Medio Oriente. Poi evoca lo spettro della pulizia etnica in Cisgiordania. Metta fine alla guerra, invece, il messaggio che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inviato al suo omologo russo Putin parlando con i giornalisti al suo arrivo al Palazzo di Vetro. Per il presidente americano oggi anche il faccia a faccia con l'omologo ucraino Zelensky. Incidente mortale in A10 tra Finale Ligure e Pietra Ligure in direzione Ventimiglia. Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in modo lieve. Secondo una prima ricostruzione, un furgone frigo si è ribaltato al centro della carreggiata dopo aver tamponato un'auto. Nuova aggressione ai danni delle forze dell'ordine. A distanza di pochi giorni da quella avvenuta a Palermo, un nuovo episodio violento si è registrato nelle ultime ore a Catania. Tre poliziotti della squadra mobile della questura sono finiti in ospedale dopo essere stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un controllo antidroga. Calcio, 10.000 euro di ammenda alla Juventus. Questa è la decisione del giudice sportivo dopo i fatti dello Stadium prima del match con l'Atalanta, quando un gruppo di ultra bianconeri nella tribuna sud non aveva rispettato il minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola, voltando platealmente le spalle al terreno di gioco. È tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: E a quest'ora fatemi salutare anche i nostri amici che sono alle prese con l'ora di punta. È tornata l'ansia del traffico. Molti di voi si sentono appunto dalla macchina, dobbiamo così aiutarvi un po' a rilassarvi in quelle che sono le cose che fate. Oggi voglio darvi una curiosità che non so se vi rilasserà, però sicuramente vi informerà, perché è arrivato un dato proprio questa mattina in merito a quelli che sono gli aumenti del carrello della spesa, che in 5 anni, pensate, è aumentato del 26%. Paghiamo i prodotti il 26% di più. Per quale motivo? Adesso non so spiegarvelo, però vi posso dire quali sono quelli che hanno subito maggiori rincari. Poi magari voi mi date anche il vostro parere, il vostro feedback. Primo posto il caffè, che costa tantissimo. Non ho capito ancora perché. Olio extravergine di oliva e anche i pomodori sembra che costino un tantino di più. Adesso se avete dei feedback scrivetemi, così magari mi fate sapere se questo è vero. Nel frattempo che analizzate questa informazione, vi faccio ascoltare Sogno, il brano di Don Bachi, e subito Lena Bioccati che torna con Vita Mia.

0: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica è la più bella che ci sia. Ci coccolate sempre con le vostre canzoni, ci portate nel passato, siamo molto contenti. Sono, come si dice, quelle ore che ascoltiamo che siamo molto felici e sereni. Dio vi benedica, continuate così.
1: Romantica, siete il mio risveglio e la mia buonanotte. Con le vostre canzoni stupende e meravigliose ci fate sognare a tutti. Buon ascolto a tutti, sono Luisa di Aversa.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: Eh sì, anche per questo martedì 22 di settembre l'appuntamento Estremamente Lucio Belmonte sta per terminare ed è prontissima per stare con voi fino alle 21 la mia amica Alessandra, che in questo momento intravedo mentre si appresta a preparare l'appuntamento con il quale appunto vi farà compagnia. Poi non dimenticate anche che subito dopo arriva Roberto fino a mezzanotte. Io vi rinnovo l'invito a domani, perché noi ripartiamo col nostro bel salotto radiofonico a partire dalle 15 fino alle 18 insieme a me Lucio Belmonte. Però prima di andare vi ringrazio per la compagnia che mi fate, siete sempre di più, grazie veramente, perché riceviamo tante telefonate, tanti messaggi, tante mail, e questa è una cosa che ci fa molto piacere. Ci sentiamo domani, ma adesso, a proposito di sentire, ascoltiamo invece Michele Zarrillo con Indietro No e i Collage con La gente parla.

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Ma che bella sigla abbiamo, vero? Bentrovati amici cari, questa è Romantica Radio, io sono Alessandra Riccitti con voi anche quest'oggi fino alle 21 per cercare di migliorarvi le prossime ore con la nostra musica, le nostre chiacchiere, le nostre rubriche. Insomma, che stasera ne abbiamo di cose da fare e uno di voi si porterà a casa anche un gadget firmato Romantica. Insomma, tanti motivi per ascoltarci. Ringrazio Lucio Belmonte che ci ha tenuto compagnia fino a poco fa con la sua simpatia. Lo ritroverete domani dalle 15 sempre qui su Romantica. Allora amici, siamo pronti per cominciare questo bel discorso musicale che faremo insieme questa sera. Tra poco riascolteremo Marco Ferradini con Teorema e subito inizio col botto stasera, Michael Jackson, You Are Not Alone. Buona serata e benvenuti su Romantica.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si

davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

stato fino adesso questo martedì? Dove siete? Cosa state facendo? Siete già tornati a casa dal lavoro o siete in auto? Oppure state ancora lavorando? Oppure state preparando la cena o vi state preparando per uscire perché magari avete in previsione una bella serata? Raccontatemi tutto questo. Magari oggi vi è successa una cosa particolare, allora condividetela con noi. 331-240-7878 per i vostri WhatsApp. Se volete scrivermi in mail, alessandra@romanticaradio.it. Vi aspetto e intanto vi regalo tra poco Ornella Vanoni con Stella Nascente e subito un capolavoro di Charles Aznavour. Lei.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Ogni sera su Romantica Radio condividiamo insieme una rubrica che a me piace moltissimo, Top Star, una sfida tra stelle. E questa sera, pensate, parleremo di George Michael e Freddie Mercury, due grandissimi della musica internazionale. Di questo tratterà Top Star tra poco qui su Romantica Radio, un motivo in più per rimanere con noi. E torna invece subito protagonista la musica con Rino Gaetano, che tra poco ci farà riascoltare Gianna. Subito un brano che fotografa un'epoca, un locale immaginario dove si incrociano storie, volti e piccoli misteri. Questa canzone gioca con un'atmosfera quasi cinematografica, sospesa tra ironia e malinconia. Riascoltiamo l'Equipe 84 con Nel ristorante di Alice.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
2: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
3: Solo George Michael può cantare una canzone di Freddie Mercury. Affermazione dei membri dei Queen in occasione del concerto tributo al grande cantante. E allora, eccoci a metterli a confronto. Freddie Mercury è stato uno dei cantanti più leggendari e carismatici della storia della musica rock. La sua voce potente, il suo carisma e la sua presenza scenica hanno fatto di lui una vera e propria icona, e non solo della musica, ma anche della cultura popolare. Con i Queen ha creato alcune delle canzoni probabilmente più memorabili della storia della musica, particolarmente ispirato nel combinare opera, teatralità e innovazione musicale. George Michael ha iniziato la sua carriera nel 1980 con gli Wham, per proseguire da solista solo qualche anno dopo. Sensuale, sofisticato, era noto per la sua voce incredibilmente versatile, in grado di passare da un tono morbido e melodico a uno potente e grintoso. La sua tecnica vocale e la sua abilità nel songwriting lo hanno reso uno degli artisti più rispettati del suo tempo.

0: Entrambi gli artisti hanno avuto una vita molto difficile. Freddie Mercury, morto a 45 anni a causa dell'AIDS, un simbolo di espressione individuale e di lotta contro la discriminazione. George Michael, scomparso a 53 anni per una crisi cardiaca, dopo una vita segnata da momenti difficili e crisi personali. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

Compra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti. Benvenuti a voi che siete arrivati da queste parti soltanto adesso. Qui si ascolta bella musica ma anche belle rubriche. Infatti poco fa abbiamo riascoltato una puntata di Top Star che tornerà domattina qui su Romantica tra le 6 e le 9 in compagnia di Monia. Se però vi piace in modo particolare vi ricordo romanticaradio.it, il nostro sito. Lì potete trovare tutte le puntate in podcast di Top Star, ma non solo. Lì potete trovare tante puntate di tante rubriche andate in onda qui su Romantica e poi lo sapete sul nostro sito c'è la possibilità di ascoltare direttamente la radio, quindi venite a trovarci anche per curiosare sul sito, vi assicuro che ci sono tante cose belle da scoprire. Va bene, buona serata, torna protagonista la musica tra poco con Loredana Bertè e la Luna Bussò. Subito una canzone che è una piccola fotografia dell'amore che arriva all'improvviso, quel momento in cui tutto cambia ritmo, la giornata si illumina e ti senti quasi sorpreso da un'emozione più grande di te. Riascoltiamo i Milk and Coffee dal 1981 con Quando incontri l'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Siamo intorno alle 19, stiamo per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Ancora buona serata amici miei e grazie. Grazie in modo particolare a voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. È bello leggere le vostre storie, insomma è bello conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi. Continuate a scriverci. Intanto io saluto Giorgia che ci segue da Orosei in provincia di Nuoro. Dice che ascolta Romantica Radio mentre prepara la cena e la nostra musica le fa bella compagnia. Ma grazie Giorgia, ti mando un bacione e ti auguro buona serata. E poi saluto Marco che ci segue da Caronno Pertusella in provincia di Varese e mi racconta che ogni sera alle 19 accende la radio per staccare la testa dopo il lavoro. È vero, la musica serve anche a questo. Un bacione e buona serata anche a te Marco. E poi saluto Rosario di Noto in provincia di Siracusa. Dice: sono un vostro fedelissimo, ormai da un anno ho deciso di non lasciarvi più, anche perché la vostra musica mi fa ricordare bei momenti del passato. E questo ci piace Rosario, un bacione e buona serata a te. Riascolteremo tra poco Leano Morelli con Un amore diverso e subito Umberto Napolitano, ora il disco va.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Ma che meraviglia ascoltare Napoli Pop e così magari ricordare anche canzoni napoletane che avevamo dimenticato. A proposito, se c'è una canzone napoletana che volete riascoltare e che magari noi ci siamo dimenticati, voi fatecelo sapere con un WhatsApp al 331-240-7878, noi ve la faremo ascoltare nella nostra collection dedicata a Napoli Pop. Intanto però vi auguro buona serata e vi ricordo di iscrivervi questo numero, il 331-240-7878, perché tra poco vi servirà per riuscire a conquistare un gadget firmato Romantica. Intanto però ci ascoltiamo un po' di bella musica, tra poco Guido Renzi, Buonanotte amore, e subito Albano e Romina Power, felicità.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Parliamo d'amore questa sera su Romantica, perché c'è una notizia curiosa che arriva da un recente sondaggio fatto in Europa. Pare che il 32% delle coppie si innamori di nuovo a tavola. Il dato sorprendente è che il momento più romantico non è la cena fuori, ma cucinare insieme, tagliare le verdure, assaggiare la salsa, litigare sul sale. Secondo gli psicologi, condividere la preparazione del cibo abbassa lo stress e aumenta la complicità. E infatti molte coppie raccontano che la loro ricetta del cuore non è un piatto, ma quel tempo passato uno accanto all'altro, magari davanti ai fornelli. E voi amate fare questa cosa con il vostro partner? Fatemelo sapere al 331-240-7878. Intanto buona serata con Adriano Celentano, la coppia più bella del mondo, e Antonello Venditti, dalla pelle al cuore.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao romantica, in questo momento mi sto deliziando delle tue canzoni, mi ritorna in mente sempre la gioventù. Un abbraccio da Sandra, da Napoli.
1: Romantica Radio, ci emozionate tutti i giorni, da quando vi ho trovato non vi lascio più. Siete fantastici, ciao da Nicola.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Ci siamo, amici, è arrivato il momento di veloci e contenti. Uno di voi potrà aggiudicarsi un bel gadget, il nostro profumatore firmato Romantica. Cosa si deve fare per ottenerlo? Bene, ascoltatemi. Scrivete autunno, il vostro nome, la città da dove ci seguite e inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il primo che lo farà si porterà a casa il profumatore firmato Romantica. E allora ripeto, scrivete autunno, il vostro nome, il luogo da dove ci ascoltate e inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce conquisterà il profumatore firmato Romantica.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Siamo intorno alle 20, buon appetito con Romantica e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878, ma che meraviglia leggervi. E saluto Serena dalla provincia di Cuneo, da Alba, dice che ascolta Romantica Radio mentre torna a casa e che le nostre canzoni le sistemano l'umore meglio di un dolce. Mamma mia che bella cosa, cara, ci hai fatto un complimento speciale, grazie, un bacione a Serena. E poi buonasera serata a Davide che ci segue da Velletri in provincia di Roma, racconta che ogni sera a quest'ora accende la radio per sentirsi in buona compagnia e quello è certo, con te c'è tutta la famiglia di Romantica. E poi buona serata anche a Francesco di Matera, oggi festeggia gli anni insieme a sua moglie Chiara e ai figli. Naturalmente gli auguri per lui arrivano proprio dalla moglie e dai figli, ma anche da tutta la famiglia di Romantica Radio. Auguri Francesco. Se anche voi volete ricevere gli auguri da Romantica, bene, fateci sapere per tempo la data esatta al 331-240-7878. Noi sicuramente vi faremo gli auguri qui in diretta. Buona serata amici miei, torna adesso protagonista la musica con Fiordaliso per noi e Mariah Carey, Vision of Love.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

la mia vita qualche volta ho vinto anch'io, ma il prezzo che ho pagato lo sa solo Dio. E nella solitudine

0: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Buona serata romantici e parliamo di notizie che parlano d'amore. Secondo un nuovo studio europeo, le coppie che si scambiano messaggi vocali brevi durante la giornata hanno un livello di felicità più alto del 40% rispetto agli altri. Non conta cosa si dice, ma il tono della voce. Gli psicologi spiegano che anche un semplice sto arrivando, ti penso, crea un micro momento di connessione che abbassa lo stress. E così nel 2026 la voce è tornata ad essere il gesto d'amore più apprezzato. Insomma, amici, forse piano piano si tornerà alle origini, che dite? Si tornerà indietro, si faranno quelle piccole cose che magari si facevano un tempo in amore e adesso sono dimenticate. Chissà, ai posteri l'ardua sentenza. Intanto torna la musica romantica, tra poco Paolo Frescura con Tu cielo, tu poesia e subito Zucchero, Indaco dagli occhi del cielo.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Questa è la serata di Romantica con Alessandra Riccetti fino alle 21 e poi anche stasera dopo di me arriverà Roberto Malvagia che vi farà compagnia fino a mezzanotte. Di cosa parlerà questa sera Roberto? Di fotoromanzi e grandi amori di carta. Prima delle soap milioni di persone aspettavano una settimana per sapere se un amore avrebbe resistito, un segreto sarebbe stato scoperto o un'ingiustizia riparata. E questa sera Roberto entrerà nel mondo di Grand Hotel, Sogno, Bolero. Ricordate Franco Gasparri, ricordate i divi dei fotoromanzi. Di questo si parlerà dalle 21 in poi qui su Romantica Radio, quindi un motivo in più per rimanere con noi. Poi c'è la musica che anche questa sera non mancherà. Infatti adesso tra poco ci ascolteremo Amedeo Minghi con Quando l'estate verrà e subito Wes, il dottore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Emozione.

0: Per chi vive di emozioni è la radio giusta, unica. Complimenti, sono Anna dalla Calabria.
1: Salve romantica, sono Giuseppe da Sala Consilina. Vi ascolto sempre con piacere. Siete tutti bravi e competenti.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Si avvicinano le 9 di sera, per me Alessandra Riccetti, è arrivato anche oggi il momento dei saluti. Vi dico grazie, grazie per essere stati con noi, per averci ascoltato, seguito. Grazie a tutti voi che ci avete scritto, siete speciali ascoltatori di Romantica, vi voglio bene. Ci risentiremo domani alle 18, sempre qui su Romantica Radio. Ma naturalmente voglio ringraziare anche la nostra Camilla, che anche oggi ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. E lo sapete, non vi lascio soli. Due canzoni e poi Roberto con voi. Riascolteremo tra poco Christian con Non voglio perderti e subito I Nomadi, Tutto a posto. Da Alessandra un bacio e un abbraccio, buona serata, noi ci sentiamo domani alle 18. Ciao!

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Fai spazio alle emozioni. Sei su Romantica.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
1: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Benvenuti nella sera romantica, Roberto Malvagia con voi in questo appuntamento delle 21. Grazie Camilla, grazie ad Alessandra. E allora, di che cosa parleremo questa sera? Di Grand Hotel, di Sogno, di Bolero, della casa editrice Lancio. Incontreremo attori diventati veri divi del genere, no? Come Franco Gasparri, artisti che passarono da quelle pagine prima o durante la loro affermazione nel cinema e nello spettacolo. Ma soprattutto proveremo a liberarci di un vecchio pregiudizio, quello secondo cui il fotoromanzo sarebbe stato soltanto una lettura ingenua per donne poco istruite. Dentro quelle storie non c'erano soltanto matrimoni e tradimenti, entravano guerre, differenze sociali, lavoro, violenza, reputazione, desiderio di autonomia. Perché Romantica Radio è l'unica radio che parla al cuore, e questa sera vuole farlo senza guardare dall'alto le letture popolari che hanno accompagnato la vita vera delle persone. Quale fotoromanzo entrava nella vostra casa? Chi lo leggeva? Il nostro numero tramite WhatsApp 331 240 7878, la mia mail Roberto @romanticaradio.it.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Il fotoromanzo è una storia narrata, perché parliamo di questo attraverso una sequenza di fotografie, attori messi in posa, dialoghi inseriti nei fumetti, didascalie. È una forma narrativa a metà strada tra il fumetto, il romanzo popolare e il cinema. La sua nascita appartiene all'Italia del secondo dopoguerra. Era il giugno del 46, arrivò in edicola Grand Hotel, inizialmente con storie romantiche disegnate e volti e comunque ispirati a grandi divi cinematografici. La sua nascita appartiene all'Italia del secondo dopoguerra. Era il giugno del 46 quando in edicola arrivò Grand Hotel, ispirato a grandi divi del cinema ma anche a storie romantiche. Nel 47 testate come Sogno, Bolero cominciarono proprio a sostituire i disegni con fotografie di attori veri. Grand Hotel avrebbe introdotto i propri primi fotoromanzi fotografici nel 50. Il genere nato proprio in Italia si diffuse anche in Europa, in America Latina, in Messico, in India, nei paesi arabi, perché proprio quel momento l'Italia che usciva dalla guerra, molte famiglie vivevano ancora in difficoltà economiche, la scolarizzazione era limitata e il cinema rappresentava uno dei grandi luoghi del sogno proprio collettivo. Non richiedeva di possedere un televisore che ancora non era entrato nelle case, non obbligava a rispettare l'orario di uno spettacolo, poteva essere letto la sera durante una pausa, in treno, dal parrucchiere o magari con un'amica. Era il cinema proprio così, da tenere tra

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: I primi messaggi di questo martedì sera. Allora, Antonio da Genova, siamo in Liguria, a casa mia, dice: si leggeva Grand Hotel, leggeva mia nonna e poi lo passava ad una vicina. Io da ragazzo scherzavo, ma conoscevo perfettamente i personaggi perché sentivo i loro commenti. Un saluto lo voglio fare anche ad Agnese, che ci scrive questa volta dalla capitale. Grand Hotel lo comprava mia madre, diceva che le interessavano anche le ricette, ma la prima cosa che cercava era sempre la nuova puntata, dice, della storia. Infine c'è Gerardina da Napoli, che saluto. La puntata finiva sempre nel momento giusto per costringerti ad aspettare. Ecco, probabilmente si riferisce anche lei a questi giornali, a Grand Hotel. Prima delle soap televisive avevano già capito perfettamente come creare fedeltà, addirittura così ci ha scritto. E insomma, è vero, il fotoromanzo viveva di attesa, un segreto appena scoperto, una porta che si apriva, una lettera arrivata nelle mani sbagliate, un uomo che tornava proprio quando la protagonista sembrava avere ricostruito la propria vita. La settimana successiva non si acquistava soltanto una rivista, si andava a cercare una risposta. E allora, se volete scrivermi, roberto@romanticaradio.it, raccontatemi la vostra storia e qual era il vostro settimanale preferito.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Per molto tempo i fotoromanzi furono liquidati come espressioni, diciamo, sprezzanti, no? Giornali per cameriere, roba da donne, letture considerate troppo semplici per meritare un'attenzione culturale. Dietro questo giudizio non c'era soltanto una critica letteraria, c'era anche un pregiudizio sociale. Le lettrici erano spesso donne che lavoravano dentro e fuori casa, commesse, operaie, casalinghe. Il fatto che milioni di loro scegliessero proprio una narrazione sentimentale veniva interpretato come una prova magari di ingenuità. Una recente analisi di storie pubblicate tra il 47 e il 60 su Grand Hotel, Sogno, Bolero, mostrarono che accanto all'amore comparivano numerosi altri temi come la guerra, l'immigrazione, il divario sociale, conflitti politici e familiari. Il fotoromanzo non era quindi esclusivamente rosa, ma lasciava entrare, ecco, anche in forma melodrammatica, molte ferite dell'Italia del dopoguerra. Naturalmente il matrimonio e la famiglia restavano spesso la destinazione finale di questo racconto, però il percorso poteva mostrare proprio una donna costretta a cercare lavoro, difendere il proprio nome, sottrarsi a un uomo violento, crescere un figlio da sola o magari lottare contro una famiglia che aveva già deciso per lei.

0: in questa vita cosa ho fatto? Io ti rispondo, ho amato tutto.
1: Romantica, la musica delle grandi emozioni.

Dopo le 22 entreremo un po' dietro le quinte, perché un fotoromanzo non nasceva semplicemente fotografando due attori che si guardavano. Servivano una sceneggiatura, una regia, luoghi, costumi, illuminazione, centinaia di scatti. Ogni gesto doveva essere abbastanza chiaro da sostituire il movimento e ogni espressione sufficientemente leggibile da raccontare gelosia, paura, desiderio. Parleremo anche degli attori. Alcuni erano già conosciuti nel cinema e nel teatro, altri cominciavano proprio da quelle pagine che sarebbero poi diventate in seguito volti famosi dello spettacolo italiano.

tutti, Franco Gasparri. Ecco, rimanete con me. Prima delle serie televisive quotidiane, il fotoromanzo aveva già costruito un set, aveva già formato degli attori, appuntamenti proprio settimanali, capaci poi negli anni di accompagnare milioni di persone.

Abbiamo superato le 22, Roberto Malvagia con voi in questa sera di Romantica Radio. Per produrre un fotoromanzo serviva una macchina simile in scala ridotta a quella cinematografica. Si partiva da un soggetto, da una sceneggiatura, si sceglievano gli interpreti, i costumi, le ambientazioni, gli attori non recitavano una scena in modo continuativo come magari in un film, dovevano fermare ogni passaggio significativo, no? In una posa precisa, uno sguardo verso la porta, una mano alzata, una lettera lasciata cadere. Il fotografo doveva fare, diciamo, trovare, ecco, l'istante capace di far intuire ciò che era avvenuto prima e ciò che stava appunto per accadere dopo. In seguito le immagini venivano selezionate, ordinate, accompagnate magari da dialoghi e da didascalie. Per questo anche Treccani definisce il fotoromanzo una storia a metà strada tra il fumetto e il cinema. La lentezza non dipendeva dalla durata del prodotto, dipendeva dalla nostra lettura, quindi dipendeva da noi.

Il fotoromanzo costruì anche un proprio ponte, con il cinema, con il teatro, con la televisione. Treccani ricorda anche la partecipazione di personaggi già conosciuti come Giorgio Albertazzi, Renzo Arbore, Claudio Cardinale, Giuliano Gemma, Sandra Milo. Altri sarebbero poi diventati celebri dopo essere passati attraverso questo mondo. Come non ricordare Sofia Loren, Gina Lollobrigida, Ornella Muti? Questo dimostra proprio che il fotoromanzo non era un territorio completamente separato dallo spettacolo considerato maggiore. Era un luogo di lavoro, una palestra per la macchina fotografica, un sistema capace di mettere in circolazione nuovi volti. Un attore doveva imparare a comunicare attraverso il corpo e il volto senza poter contare magari sulla voce, sul movimento del proprio corpo. Doveva insomma rendere immediatamente leggibile una relazione: innamorato, traditore, vittima, rivale, uomo misterioso oppure magari una donna determinata. E il pubblico poteva provare proprio una forma di orgoglio particolare: avere conosciuto un'attrice quando non era ancora magari diventata una diva internazionale.

Negli anni 70 il fotoromanzo sviluppò un vero e proprio star system. Uno dei simboli assoluto fu Franco Gasparri, protagonista di moltissime storie, poi anche attore cinematografico. La Casa del Cinema, il centro sperimentale di cinematografia, lo hanno ricordato come la stella per antonomasia, no? Di quel mondo, di quegli anni, capace di rappresentare un'intera stagione italiana prima di diventare protagonista del cinema poliziesco degli anni 70. Gasparri non era soltanto un bell'uomo, ecco, accanto a protagonisti innamorati aveva un pubblico fedele, le lettrici aspettavano le storie nelle quali sarebbe poi comparso, conservavano le sue fotografie. Accanto a lui lavoravano anche interpreti come Claudia Rivelli, Katiuscia, Claudia Rivelli, sorella tra l'altro di Ornella Muti, e molti altri volti diventati poi familiari al pubblico della casa editrice Lancio. Il fotoromanzo, ecco, creava una strana sovrapposizione. L'attore interpretava ogni volta un uomo differente, però il lettore portava con sé proprio la memoria dei personaggi precedenti, il volto. Diventava una promessa. Se compare lui, sappiamo già qual è il tipo di intensità, fascino o magari conflitto, e su cosa potevamo aspettarci.

La sera su Romantica Radio, Roberto Malvagia con voi. Questa sera parliamo di fotoromanzi, soprattutto dagli anni 70, donne bellissime, uomini tormentati da stereotipi da rileggere. Il fotoromanzo che offriva possibilità di identificazione, ma portava con sé anche degli stereotipi del proprio tempo. Tra l'altro una ricerca sulle rappresentazioni di genere, nelle storie pubblicate tra il 47 e il 60, rivelarono un evidente doppio standard e diciamo delle anche contraddizioni. Alle donne veniva richiesta bellezza, giovinezza molto più che agli uomini, mentre il corpo femminile era più frequentemente osservato e descritto. Tuttavia sul piano emotivo, uomini e donne apparivano entrambi travolti dall'amore, sconvolti dall'abbandono, feriti dalla solitudine, mettendo proprio parzialmente in discussione l'idea dell'uomo, no? Necessariamente insensibile. E questa contraddizione era, diciamo, molto interessante. Da una parte il racconto poteva confermare modelli tradizionali, la donna buona, bella, paziente, destinata a trovare una realizzazione soprattutto nel matrimonio, e dall'altra mostrava anche uomini che soffrivano, sapevano piangere, si pentivano e avevano bisogno anche loro di essere amati.

Nell'ultima ora lasceremo per un momento le storie in posa, guarderemo ciò che le circondava, le lettere inviate alla redazione, i consigli, le rubriche, la moda, la salute, i problemi familiari, perché il fotoromanzo non veniva isolato, faceva parte di una rivista che cercava proprio di accompagnare la lettrice anche fuori dalla trama. Parleremo poi del rapporto con il cinema. Il fotoromanzo copiò spesso atmosfere e forme dal grande schermo, ecco. Infine arriveremo anche alla televisione, alle telenovelas, ai social contemporanei. Il fotoromanzo, quindi, la domanda è questa: è davvero scomparso oppure la sua grammatica continua a vivere nelle storie raccontate attraverso immagini, dialoghi brevi e magari finali lasciati in sospeso? Rimanete con noi, tra poco anche l'ultima ora in mia compagnia.

Abbiamo superato le 23. Accanto alle storie illustrate, molte riviste pubblicavano lettere e rubriche nelle quali le lettrici chiedevano consigli su amore, reputazione, matrimonio, lavoro, rapporto con i genitori. E scrivere a una redazione permetteva proprio di raccontare un problema, mantenendo una certa distanza. Non era necessario confidarsi con una persona del paese, con una parente oppure con qualcuno che avrebbe potuto giudicare e riferire tutto agli altri. La lettera viaggiava, poteva essere firmata magari con uno pseudonimo, la risposta veniva pubblicata proprio nella rivista. Era una forma di comunità anonima. Una donna raccontava di amare una persona già impegnata, un'altra chiedeva se fosse giusto lavorare contro il parere del marito, una ragazza temeva che una relazione finisse per le differenze sociali. Ma il semplice fatto che alcuni problemi venissero nominati pubblicamente avevano decisamente un certo valore.

0: Lasciati trasportare dalle melodie di Romantica. Emozioni senza tempo.
1: Il tuo maglione lungo sulle mani, col seno che non è cresciuto più,

Il fotoromanzo utilizzava chiaramente questo immaginario cinematografico, no? Primi piani, illuminazione drammatica, abiti da diva, ville, stazioni, automobili, le copertine per esempio di Grand Hotel si ispiravano spesso ai volti di star come Silvana Mangano, Amedeo Nazzari, mentre le storie disegnate poi fotografiche traducevano sulle pagine atmosfere già familiari al pubblico del cinema. Ma il fotoromanzo non fu soltanto una copia semplificata del grande schermo, il suo linguaggio, il montaggio, entrarono anche nell'attenzione di autori come Cesare Zavattini, Federico Fellini, Michelangelo Antonioni, mostrando proprio un rapporto tra la cultura popolare e il cinema d'autore. La cultura non viaggiava o non viaggia soltanto dall'alto verso il basso, non sono esclusivamente il grande cinema, magari la letteratura, a influenzare i generi popolari. Ecco, il pubblico non è un contenitore passivo e qualche volta proprio nei generi popolari si vede con maggiore chiarezza che cosa un'epoca desidera, magari teme o non riesce ancora a confessare direttamente.

In questo martedì sera parliamo di fotoromanzi, parliamo di rotocalchi, il gusto italiano del raccontare popolare da Grand Hotel a Sogno a Bolero Film, dividicarte, amori vissuti, una puntata alla volta. Voglio ricordarvi allora il mio numero se volete entrare in contatto con me tramite WhatsApp 331 240 78 78, la mia mail se volete scrivermi roberto@romanticaradio.it. Voglio salutare un po' di amici che ci ascoltano in questi minuti. Saluto un nostro caro amico che ci ascolta da Salerno e si chiama Benedetto, poi due amiche, c'è Patrizia da Catania, siamo in Sicilia, e dall'Umbria, da Perugia, saluto Fedele, grazie veramente della vostra fedeltà. Ecco, mi riallaccio al nome di questo nostro caro amico Fedele che ci ascolta proprio da Perugia. Grazie a tutti voi che ogni sera ci ascoltate così numerosi. Tra poco anche gli ultimi saluti e poi dalla mezzanotte, come sempre, Alex Poli, la notte romantica in Romantica Night.

siamo in chiusura, martedì sera. Questa sera abbiamo attraversato una storia, la storia di un'invenzione tutta italiana. Siamo partiti da Grand Hotel, da racconti disegnati nel 1946, dei primi fotoromanzi fotografici di sogno di Bolero. Abbiamo osservato come si costruiva una storia, no? Attraverso pose, primi piani, didascalie, dialoghi. Abbiamo incontrato divi del cinema, interpreti poi diventati famosi dopo quelle esperienze, il grande fenomeno di Franco Gasparri, ma soprattutto abbiamo provato a superare il pregiudizio. I fotoromanzi non raccontavano soltanto amori impossibili, nelle loro pagine entravano lavoro, povertà, guerra, differenze sociali. Ecco, domani cambieremo completamente ambiente e parleremo del bar all'italiana, molto più di un bancone. Roberto Malvagia tutto, grazie di cuore a tutti voi. Tra poco Romantica Night dalla mezzanotte alle 3 del mattino con Alex Poli.

0: Buonanotte da Alex. Pronti per ascoltare Romantica Night? Anche in questo mercoledì porteremo la grande musica, tutta da vivere e da sognare. Night and day. Viviamo in un mondo di vetrine. Tutti mostrano sorrisi lucidi, ma pochi raccontano le proprie ombre. Apparire è facile, basta un filtro, una posa, una frase costruita per piacere. Essere, invece, richiede coraggio. Essere significa mostrarsi nudi, accettare le imperfezioni, parlare quando la voce trema. Non servono applausi per sentirsi veri. Serve coerenza tra ciò che dici e ciò che fai. La bellezza non è nello sguardo degli altri, ma nella pace che provi quando non devi più fingere.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ho chiuso gli occhi e ti ho sognata. Eri luce che scendeva dalle scale. Eri voce che rompeva il silenzio. Non mi parlavi, mi guardavi soltanto. E in quello sguardo c'era tutto ciò che non so dire. La paura, il desiderio, la certezza che, qualunque cosa accada, io non potrò mai smettere di cercarti. Mi sono svegliato col cuore in fiamme e ho capito che non era un sogno. Era la mia verità travestita da notte.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare. Hey.

0: Ti amo come si ama un orizzonte. Non posso raggiungerlo, eppure dà senso al mio cammino. Ogni passo che compio è spinto dal desiderio di avvicinarmi, pur sapendo che resterai sempre oltre. Ma non è del traguardo che ho bisogno, è del viaggio che mi regali. Tu sei la promessa che non si consuma, la meta che non si esaurisce mai. E in questa corsa infinita, io trovo la mia gioia.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Questa notte ho sognato le tue mani. Non le tue parole, non i tuoi occhi, ma solo le tue mani. Erano calde, forti e tremanti insieme. Le ho viste sfiorare la mia pelle, tracciare mappe invisibili, aprire porte che credevo chiuse per sempre. Le mani parlano più delle voci. Raccontano di cura, raccontano di desiderio. Raccontano di un amore che sa essere azione, prima ancora che promessa.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La solitudine fa paura solo a chi non la conosce. È una stanza vuota che pian piano impari ad abitare. All'inizio pesa, poi diventa un rifugio, un luogo dove ascoltarti senza rumore. È lì che capisci chi sei davvero, chi vuoi nella tua vita e chi c'era soltanto per riempire il vuoto. La solitudine non è mancanza, è spazio. E quando impari ad amarla, ti accorgi che la compagnia più importante è quella che riesci a dare a te stesso.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ci sono persone che non scegli, ti scelgono loro. Arrivano piano, restano e la loro presenza diventa respiro. Non servono promesse né spiegazioni. Con loro puoi stare in silenzio e sentirti compreso come mai prima. Le amicizie dell'anima non finiscono, si trasformano, si allontanano, ma non svaniscono. Restano come luce sottile nei giorni bui e quando pensi a loro ti accorgi che stai sorridendo. Segno che quella connessione è viva, anche a distanza.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: che nel tacere. Anzi, lì diventa più vero, perché nel silenzio so che tu mi ascolti davvero.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Questa notte ho ascoltato il mio respiro e ho capito che era il tuo. Non perché fossi accanto, ma perché da tempo ormai sei tu a dare ritmo alla mia vita. Ogni ispirazione è un tuo ricordo, ogni espirazione è un tuo dono. E se un giorno la voce dovesse mancare, se un giorno la lontananza fosse troppo grande, basterà respirare ancora. E lì, nel battito invisibile dell'aria, ci sarai tu.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.